Ascone da bagnoli, da cellare, da lamare, quella bella da vive. Carma san servo, da destone servo, da non servo, quella servo da vive. Carpaia di tu.